grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Non cercare altrove. Fermati qui. E ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Radio
1: Skylab. Non lo so come mai. Ormai da un po' non facciamo la.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: sono le 2:59.
1: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Cambierà.

più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Radio Skylab. Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Italian Graffiti.
1: Italian Graffiti.
0: La grande musica italiana in bianco e nero.
1: In bianco e nero.

0: Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Disco su disco, su disco, su Radio Skylab.
2: Sono le 5 in punto.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.
2: Se sei sincera o no, io come sempre non so. Comunque se tu lo vuoi, ti credo. Se mi deludi lo sai, stavolta morirei. Se fossi saggio direi, io ti direi, torna da lui.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: L'indimenticabili, il fly case prezioso di Radio Skylab.

0: Tu l'accendi, lei ti sveglia. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Mentre tu sei perfetta come l'amore detta.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.

0: credo.
1: Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. I can...

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: Il mattiniere su Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

0: Un successo tira l'altro. Buongiorno Salento, da Radio Skylab.
1: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

0: materiali
1: su Radio Skylab.
2: Baguette Music Festival, 7ª edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero, evento

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Gli indimenticabili, un tuffo nel passato.

0: tutto perfetto.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

0: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
1: Il disco lancio della settimana.

0: sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skylab.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Radio Skylab. Scegliamo con cura la migliore musica di

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 7 in punto.
2: Il mattiniere, le emozioni dagli anni 50 ad oggi, trasmesse da Benny.
3: Radio Skylab, i grandi successi di ieri diventano novità di oggi.

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: riuscendo a trasformare il tuo corpo e la tua mente, entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Ener Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Ener Gym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Il mattiniere. Le emozioni dagli anni 50 ad oggi, trasmesse da Benny.

0: tutto qua.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Il mattiniere su Radio Skylab.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab, Melissano, area eventi, ingresso libero, evento tardi.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatono.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Punto di contatto.
4: Skylab EOS.
5: Ben trovati con l'informazione locale. Divampano le fiamme dentro risparmio casa, vigili del fuoco a lavoro per ore. Lo store inaugurato il 22 aprile si trova a breve distanza dall'ospedale di Copertino. Ignoti poco prima dell'una hanno rotto la vetrata d'ingresso e appiccato il rogo con liquido infiammabile. Danni ingenti. Locale cosparso di benzina, poi rogo colpito il bar dell'ospedale di Casarano. Il fatto è avvenuto poco prima dell'alba. Il tempestivo intervento del proprietario con un estintore ha evitato il disastro. Indagano i carabinieri, ma l'area è priva di telecamere. Violenta aggressione con tira pugni, spiccati 4 DASP urbani per minorenni fatti a maglia. Il provvedimento vieta ai ragazzi fra i 15 e i 16 anni la frequentazione dei locali pubblici del centro nelle ore serali e notturne per i prossimi 18 mesi. Due rimasero seriamente feriti. Ulivi produttivi nonostante xylella, un nuovo studio rafforza l'ipotesi della coesistenza. Dopo gli studi del 2021 e del 2024, la nuova ricerca sposta l'attenzione dietro la pianta. Nelle foglie trattate con il protocollo Nuovo Olivo sono state rilevate variazioni del profilo metabolico rispetto agli alberi non trattati. Finiti tutti i biglietti, Lecce in cerca della salvezza con 30.000 tifosi al suo fianco. Al netto della quota abbonamenti, le poche migliaia di italiani disponibili, compresi quelli per i posti a ridotta visibilità, sono andati a ruba nel giro di pochi minuti. È tutto a più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
6: Skylab News, direttore responsabile, Paolo Franza.
7: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Il mattiniere su Radio Skylab.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro. Professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: State ascoltando Il Mattiniere con Danny.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.

0: State ascoltando Il Mattiniere con Benny.
1: Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei, che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. Perché io le piacevo. E mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già soffriva per me. E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con te.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Il mattiniere.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: State ascoltando Il Mattiniere con Benny.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Sono le 8 in punto.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab.

Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: arriva in Salento il concorso nazionale Il Bellissimo e la Bellissima d'Italia, organizzato per la Regione Puglia dall'agente Roberto Bellè. Il 31 maggio 2026, presso il bar Caffetteria Valentino a Casarano, andrà in scena la bellezza. Presentano Bruno Conte, Lucio D'Ambrosio e Gaetana Fasano. Madrine della serata, Claudia 40 e Maria Antonietta Laurenza. Ospiti, Renato Zero Cover, Loredana Bertè Cover Voice, la cantante Giovanna Bruno e collaboratrice Erika Modonato.
1: Inizio spettacolo ore 20:30. Prenotazioni allo 0833 18 61 850.
0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Radio.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

La musica ti prende sempre più. Per sognare, per cantare. La miglior musica italiana è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: talvolta.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: CF Arredi. Da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi. Nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste. Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
2: Il disco lancio della settimana.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

0: children.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
2: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
2: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349 143 1146. Media Partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania a Taviano, Casarano e Galatone.
0: Lasciati travolgere dal Made in Italy di Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
2: Il tuo cuore è l'area C. Dimmi dove parcheggiare. Se mi mandi via da qui, testa

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Sono le 9:01.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
2: Radio Skylab.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: per tornare l'evento più atteso dell'anno. La festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviana e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite Haiduci.
1: Media partner ufficiale, Radio Skyline. Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
3: Radio Skylab.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio, radio.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: Punto di contatto. Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, bentrovati da Paolo Franza. Bari, morì a 12 anni dopo l'intervento disposto in appello una nuova perizia sulla morte di Zarai. Il 19 settembre 2017 il decesso a Giovanni XXIII per una ipertermia maligna intervenuta subito dopo l'intervento per la riduzione di una frattura al femore. PNRR, Corte dei Conti, ritardi in Puglia, Basilicata, pagamenti ancora sotto il 40%, dubbi su chiusura a giugno, progetti finiti sotto il 50% nel centro e mezzogiorno. Giorno, nel report della magistratura contabile, le due regioni tra quelle con minore avanzamento di spese e progetti completati. Crack Matarrese, iniziate gli interrogatori alla famiglia, una perizia per evitare gli arresti. L'inchiesta per bancarotta fraudolenta con 14 indagati, l'amministratore Mandurino, operazioni lecite, ho difeso l'azienda. Nel solo mese di gennaio 11 furti con spaccata nel negozio del centro, arrestato un 28enne già detenuto, i poliziotti si sono avvalsi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza per le indagini. Solo a gennaio avrebbe compiuto 11 spaccate, alcune nell'arco della stessa notte. Morì schiacciato dalla pala eolica al porto di Taranto, c'è la condanna per il datore di lavoro, il verdetto per la morte di Natalino Albano avvenuta ad aprile 2021 sulla banchina del quarto sporgente al porto. Condannato il 74enne Luciano Elpiano, all'epoca titolare del Perani Sud, dove lavorava Albano. A Vetrana, 18enne si toglie la vita sul caso l'ombra del body shaming, sequestrato lo smartphone. I genitori della ragazza cercano la verità, la procura di Taranto ha aperto un fascicolo di indagine affidato al PM Francesco Sansobrino, al vaglio chat e contenuti multimediali. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile. Paolo Franza.
1: Il disco rilancio.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive, dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
3: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: Il Made in Italy di Radio Skylab. Note italiane.
5: Radio Skylab.

0: Official Radio Radio Skylab. Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Il Made in Italy di Radio Skylab, la nostra musica più bella.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai. Vai. Nuova apertura Pezzuto Automotive. Arriva in Salento il concorso nazionale Il Bellissimo e la Bellissima d'Italia, organizzato per la Regione Puglia dall'agente Roberto Bellè. Il 31 maggio 2026, presso il bar Caffetteria Valentino a Casarano, andrà in scena la bellezza. Presentano Bruno Conte, Luce D'Ambrosio e Gaetana Fasano. Madrine della serata, Claudia Quaranta e Maria Antonietta Laurenza. Ospiti, Renato Zero Cover, Loredana Bertè Cover Voice, la cantante Giovanna Bruno e collaboratrice Erika Modonato.
1: Inizio spettacolo ore 20:30. Prenotazioni allo 0833 18 61 850.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
3: Sono le 10:02.
4: I grandi successi del passato diventano novità di oggi. Radio Skyland. Troppo bella. Sunny.

0: Benvenuti, benvenuti, buongiorno a tutti, amici miei, bentrovati. Siamo al 22 maggio, siamo qua con il Gran Mattino che si apre le sue porte ovviamente alla musica anche stamattina qui sui canali ovviamente che offrono questa bellissima esperienza musicale di due ore che vivremo insieme anche oggi. Buongiorno a tutti da Piero Marciano ovviamente, buongiorno da Radio Skylab in FM che come sempre è nostra compagna di vita e quindi ci rallegra con la sua musica nel corso della giornata e la notte, sono 24 ore su 24. Buongiorno quindi a tutte le amiche e gli amici che sono su Skylab in FM e poi ovviamente a tutte le amiche e gli amici che sono sul web con la definizione web di questo nostro appuntamento che è Radio Happy Days, con anche la trasformazione anche in video che accade attraverso TikTok con la diretta del nostro appuntamento musicale proprio in radiovisione. Buongiorno a tutti, siete pronti per partire con l'ascolto di questa nostra selezione, vostra selezione musicale, perché lo sapete insomma, cioè io lo ripeto sempre ma ormai è diventata una consuetudine, dovrebbe essere ormai conosciuto da tutti il Gran Mattino come programma di musica richiesta retro 70, 80, 90 e non solo, insomma potete scegliere le canzoni anche dei nostri giorni, noi siamo qua con le dediche, insomma con le vostre voci, questa è una trasmissione che si rifà un po' alle trasmissioni del passato della radio locale, della radio libera, lo sapete, anche se poi vi trasmette anche delle emozioni forti, nuove, recentissime, quella che sta arrivando in apertura, amiche e amici miei, è una emozione proprio dell'ultimo momento, perché è uscito il nuovo singolo di Ultimo, questo brano che racconta la fine di un amore, perché le canzoni belle raccontano sempre qualcosa che purtroppo è finito, un amore finito. Allora andiamolo ad ascoltare, oggi è il primo dei pezzi che voglio regalarmi proprio in apertura, li scelgo io, e allora ascoltiamo questa canzone, questo amore guardato senza rancore, con una nostalgia ancora molto molto viva. È il nuovo singolo di Ultimo, uscito proprio oggi, 22 maggio, e noi siamo forse i primi, se non insomma, noi siamo quelli che ve lo stanno per far ascoltare. Si intitola Romantica, Ultimo, nuovo disco.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

insomma, dove eravamo rimasti? La solita canzone di Ultimo, non è così, non è così. Beh, questa è sicuramente una bella novità, l'abbiamo proposta stamattina qui nel nostro Gran Mattino ed è il nuovo singolo di Ultimo. Stamattina come primo pezzo in apertura questo Romantica. Bravo, bravo, bravo, bravo questo artista, questo giovane artista che insomma dimostra sempre di più la sua completezza, Bravo Ultimo, bravo. Bene, da una canzone nuova proprio appena ascoltata, ad una canzone invece che ha fatto già breccia nel cuore di tutti quanti noi. Fra poco vi saluterò tutti, veramente uno ad uno, e ascolterò anche i vostri messaggi e leggerò ovviamente le vostre dediche, non solo. Bene, da Ultimo si passa a Raff, questo invece è un amore vivo.

0: sarà.
1: Ora per sempre sarà. Raff Raff Festival saremo l'ultimo scorso. Chissà cosa ci proporrà il prossimo festival con il nuovo conduttore, no? Vedremo, cioè, ancora è troppo presto per poterci ragionare sopra. Allora, salutiamo un po' di amiche e di amici, che dite? Sì, intanto partiamo da TikTok. Giusy, buongiorno Piero, buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno Giusy, buongiorno a tutti, un buongiorno anche da Narita, buongiorno direttore Buona Vita, poi Sonia, buongiorno a tutti, insomma mi state lanciando il saluto qui su TikTok, mi fa molto piacere. Tanti auguri a me, dice Narita, e a tutte le Rita in ascolto, è vero? Brava, hai suggerito una cosa che adesso sarei andato a vedere, ma che comunque mi hai anticipato. Auguri a tutte le Rita, perché oggi si festeggia Santa Rita. Auguroni, buongiorno anche a Francesca. Poi vediamo, e ciao Piero, oggi la richiesta la trovi sul numero telefonico, sul nostro WhatsApp. Benissimo, vado a leggerla, d'accordo, grazie. E auguri a tutte le Rita, quindi è tutto lo scambio di auguri, benissimo, grazie di cuore. Andiamo sul nostro canale invece video per vedere i vostri messaggi che sono appena arrivati e anche audio, quindi con le vostre voci proviamo a sentire già la prima. Pronto?
2: Buongiorno Piero, sono Gianna e questa mattina vorrei ascoltare la canzone di Bu, Giorni Infiniti, e con questa canzone vi auguro una splendida giornata e un buon fine settimana.
1: Grazie, ciao Gianna, grazie. Giorni Infiniti, è da un po' che non l'ascoltiamo, è vero, grazie di cuore. Allora vediamo qui, dovremmo avere il messaggio anche di Sonia, ci ha dirottato da queste parti. Allora, buongiorno Piero, oggi vorrei richiederti questo brano se possibile. Adesso dobbiamo capire quale brano, perché c'è un video. Un saluto a mio marito Adamo e a mia figlia Alessia, baci, va bene, dai, poi continuerò con gli altri messaggi e gli altri saluti fra poco, va bene. Adesso voglio farvi immergere invece nelle sensazioni legate alla musica degli anni 70, perché sta arrivando una canzone che è tratta da un album del 1979 che si intitola Concerto d'amore. Allora, questa canzone ve la racconto un attimo brevemente, perché magari l'avete ascoltata milioni di volte ma non sapete fondamentalmente o non avete mai afferrato il concetto che racchiude le parole di questa canzone. Allora, è un approccio passionale tra un uomo e una donna che sono accomunati dalla solitudine ma si incontrano, pensate, vicino ad un autogrill, quindi in autostrada, e quindi c'è questo desiderio di abbandonarsi ad un nuovo amore. Ecco qua, questo racconta la canzone che è tratta da quest'album 1979, da Concerto d'amore, si intitola SOS, i Collage.

sì, queste canzoni coccolose così, quante coccole con la musica leggera italiana negli anni 70, fantastica, fantastica. SOS dei Collage, wow.

0: chapeau allo zio Eros con questo nuovo album che è veramente fatto bene, eh? Anzi, se io vi do un consiglio, così come ha fatto già qualcuno di voi che ho letto qui nella chat interna del rullo di TikTok, se dovete acquistare un CD, fatelo acquistando proprio il CD di Eros Ramazzotti, perché ha queste sonorità, insomma, anche un po' retro, questa canzone a mio avviso l'avrebbe dovuta scegliere forse come singolo di lancio di questo nuovo CD, arrangiamento bellissimo, grande melodia, insomma, questo ritmo molto orecchiabile, di questa canzone, che riportano un po' ai vecchi singoli di Eros di tanto tempo fa, quei brani, insomma, che trainavano poi il disco, ed è tutto bello questo CD, veramente. Va bene, allora torniamo a noi. Torniamo a voi. Ho capito benissimo qual è la canzone che ha scelto la nostra amica, la nostra Sonia, per sua figlia Alessia e per suo marito Adamo. È un pezzo dei Char Future che si intitola I Need You e che ascolteremo fra pochissimo, fra pochissimo. Intanto diamo voce anche stamattina a Betty. Buongiorno.
1: Ciao Piero, oggi è venerdì. È arrivata fine settimana, è stata piacevolmente in tua compagnia.
0: Grazie.
1: Due, tre giorni che stiamo insieme a te.
0: Grazie.
1: Senti Piero, non dire che sono ripetitiva o mi piace Venditti, e quindi vi auguro una buona domenica, ecco, a tutti quanti voi. Un arrivederci, a presto, un saluto a Fiorenza e anche a te. Grazie di tutto Piero. Ciao da Betty.
0: Ciao Betty, ciao, che c'è?
1: Dimenticavo, do gli auguri a tutte le dite.
0: Bravo.
1: Le dita che conosco ed amiche virtuali e no. Ma scusami ancora.
0: No, ma figurati. Grazie alla nostra amica. Allora, fra poco ascolteremo Buona Domenica di Antonello Venditti. Buongiorno anche a Sararica. Allora, Cianarita, buongiorno a te carissimo mister, buon venerdì. Oggi vorrei ascoltare la canzone Stella Stai, di Umberto Tozzi, oppure Dimentica sempre di Umberto Tozzi. Va bene, sceglieremo una delle due. Sono indecisa, dici? Vabbè, sarò io meno indeciso di te, non ti preoccupare. Baci, buon proseguimento, grazie. Allora andiamo ad ascoltare i Chat Future, abbiamo trovato questa canzone per la nostra amica, per Sonia, e per tutti quanti noi, perché è una bella canzone, ascoltatela insieme a noi qui alla radio, insieme a Radio Skylab, insieme alla meraviglia che arriva da queste scatoline magiche che si chiamano radio. Chat Future, I

non c'è cosa più bella che rivolgere questa frase, eh? A chi si ama, insomma, a chi si vuole bene. I need you, ho bisogno di te. Ho bisogno di te. I need you, che bella canzone, eh? Brava la nostra Sonia, bravissima. Torniamo a casa dopo questa bella iniezione che abbiamo avuto con questo pezzo, e adesso andiamo ad ascoltare un brano che arriva dritto dritto da un album che si intitola Giorni Infiniti. Cantano i Pooh, ovviamente. E salutiamo la nostra amica Gianna.

con i Pooh. Allora, cara Gianna, c'è una nostra amica affezionatissima, ascoltatrice del Gran Mattino, che ci suggerisce di ricordarti, ma non credo che ce ne sia bisogno, che domani sera i Pooh saranno a festeggiare i loro 60 anni di carriera a Canale 5. Lo sai questo, vero? Quindi domani sera c'è questo appuntamento speciale in TV per festeggiare i Pooh e i loro 60 anni. Oh, sti ragazzini festeggiano ogni 10 anni praticamente il loro anniversario. Lo hanno festeggiato con i 50, con i 40, adesso con i 60, lo festeggeranno ancora con i 70, con gli 80, 90, 100, cioè. Domani sera dall'Arena di Verona, una serata evento con grande musica dei Pooh e con la partecipazione di ospiti eccezionali. Ci saranno Giuliano Sangiorgi, Marco Masini, Ermal Meta, ci saranno Emi, e condotta la trasmissione da Michelle Hutzinger, e quindi i Pooh festeggeranno i loro 60 anni. Va bene per chi ha voglia così di ritornare un po' alle melodie di questo grande gruppo italiano. Domani sera, serata da non perdere in televisione su Canale 5. Bene, adesso noi ci diamo la buona domenica. Non fosse altro che siamo a venerdì, non fosse altro che questa è una canzone richiesta al nostro 329-5970255, e non fosse altro che siamo al nostro ultimo appuntamento della settimana. E allora, Antonello, vai! Pianoforte e tutto il tuo grande savoir-faire. Buona domenica, amici miei!

0: Antonello Venditti, buona domenica. Sì, insomma, buona domenica a tutti, tutti indistintamente, amici miei, ancora è presto. Ci faremo ovviamente il saluto per una buona domenica alla fine di questa trasmissione che accadrà, insomma, a mezzogiorno. Gianna, allora, hai ricevuto il messaggio?
1: Sì, Piero, grazie, lo sapevo, ma ringrazio l'ascoltatrice che mi ha suggerito e ricordato, e non potevo non sapere. Grazie.

0: Gran mattino alla radio, qui su Radio Sky Lab, insieme alla voce di Piero Marcianò, insieme alle vostre canzoni richieste al 329-5970-255.
1: Ogni giorno vi regaliamo i più grandi successi 70-80-90.
2: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino.
1: Presenta il DJ 80 e il bel tenebroso Piero Marcianò.

0: Non cercare altrove. Fermati qui. E ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Radio Skylab. Da sempre amante della musica.
2: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
3: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
4: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
5: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
6: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.

Captain Overheart, il capitano del suo cuore. Che bella questa canzone, vero? Canzone dei Double, ascoltata qui nel nostro gran mattino grande. Bene, allora adesso voglio veramente un attimo prendere di petto questa giornata e fare gli auguri a tutte le Rita, perché sono tantissime le Rita che seguono il gran mattino, ma che comunque tante amiche che hanno questo nome. Allora, Santa Rita, dovete sapere, è una delle sante più venerate d'Italia, conosciuta anche come la santa degli impossibili, lo sapevate? È un diminutivo, Rita, è un diminutivo del nome Margherita, insomma un fiore, simbolo di purezza, di delicatezza, e non a caso, insomma, la rosa è il fiore che la rappresenta. Quindi tanti auguri a tutte le Rita che sono all'ascolto del gran mattino. E poi c'è una frase che è la frase di buon augurio di questa giornata.

0: caro Antonello, adesso in banca non si entra più, dalla banca si esce. Eh sì, qualcuno la definisce canzone antica, ma questa è una canzone stupenda, bellissima. Canzone che fa ricordare i tempi meravigliosi della scuola, del liceo, quel periodo indimenticabile della vita di tutti noi. I compagni di scuola, che quando ci si ritrova è bellissimo, no? A ripensare a quei momenti così lontani, ma ancora sempre così presenti un po' nei nostri ricordi. Antonello Venditti con Compagno di scuola qui nel nostro Gran Mattino, grandissima, bella canzone. Fa niente che abbiamo ripetuto Venditti, ma insomma, quando arrivano canzoni come questa, come fai a non dire di sì assolutamente alle richieste? Va bene, Compagno di scuola, grandi ricordi, grandi emozioni, grande, immenso Antonello Venditti. Adesso torniamo a voi, care amiche e cari amici che state seguendo il Gran Mattino. Buongiorno Lucia.
1: Buongiorno Piero, sono Lucia.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti. Oggi vorrei ascoltare cortesemente Hero di David Bowie.
0: Wow.
1: Quindi niente, un auguro a tutti, un buon fine settimana e a lunedì prossimo. Ciao ciao.
0: Grazie, grazie. Lunedì prossimo hai detto, cara Lucia, adesso non l'ho ancora detto, ma lo dico adesso. Lunedì prossimo non ci saremo. Ci picchia. Lo sto annunciando, lunedì non ci sarà il Gran Mattino, ci sarà mercoledì, seppure, vedremo insomma. Noi ci diamo appuntamento mercoledì se riusciamo, va bene? Però lunedì purtroppo non ci sarà sicuramente il Gran Mattino. In ogni caso godiamocelo oggi, va bene, che siamo insieme. Va bene, grazie, un saluto alla nostra amica. Introduciamo anche il nostro coaffer, il nostro Christian.
2: Buongiorno Piero.
0: Ciao.
2: Buongiorno a tutti quanti.
0: Ciao.
2: Ben ritrovati.
0: Come sempre anche a te.
2: Piero, oggi una bella canzone, bella vivace, bellissima, degli anni 80. Vorrei richiederti Call Me del gruppo Blondie. Ti ringrazio, un abbraccio a tutti quanti, un buon fine settimana a tutti quanti. Noi niente, fino alla fine sempre, comunque vada, dai.
0: Ma quale sarà la fine?
2: Anche se non dovessimo andarsi, purtroppo ci andiamo lo stesso in Europa League, però fino alla fine. Ciao Piero, un abbraccio a tutti quanti e ci sentiamo alla prossima. Ciao Cristian, parrucchiere di Matino.
0: Ciao Cristian, ciao.
2: A proposito di auguri Piero, mi ero scordato, auguri a tutte le persone che hanno il nome Rita o Margherita, che anche questo pare che si festeggi come Santa Rita.
0: Esatto.
2: E poi comunque un augurio speciale a mia figlia, che il suo secondo nome è Rita.
0: Benissimo.
2: Un abbraccio, ciao Piero.
0: Grazie, ciao, grazie Cristian, grazie anche a te. Allora ascolteremo anche Call Me, va bene, dei Blondie. Saluto anche un'altra nostra amica che è Lucia, che è a Gallipoli. Buongiorno Piero, buon fine settimana a te e a tutta la famiglia delle radio, di Radio Happy Days, di Radio Skylab. Gentilmente mi faresti ascoltare la canzone di Raffora per sempre? Già fatto. Cara amica mia, già fatto. È andata in onda all'inizio della trasmissione, quindi non possiamo ripeterci. Viva la vita sempre, comunque baci baci baci. Allora sai cosa facciamo? Non possiamo ripetere ovviamente la canzone di Raff perché l'abbiamo ascoltata, però siccome so che ti piace questa canzone ti regalo il pezzo di Michele Zarrillo. 5 giorni.

I Blondie io ricordo sempre con grande affetto un 45 giri che me li ha fatti conoscere, era la fine degli anni 70, non so se ricordate anche voi Heart of Glass dei Blondie, magari in uno dei nostri prossimi appuntamenti andremo proprio ad ascoltare questo grande classico. Questo era Call Me qui al Gran Mattino. Allora vediamo un attimo il timer, sono le 11:11, voilà, 11:11, guardo l'orologio e viene fuori il mio numero preferito, dovete saperlo, l'11 è il mio nuovo numero preferito e viene fuori 11:11, chissà, destino. Allora, vediamo un attimo di salutare ancora i nostri amici. Buongiorno Piero, un felice venerdì a te, un abbraccio a tutte le amiche ed amici in ascolto stamattina. Che ne dici di fare un salto nel 1983 ed ascoltare una canzone di quell'anno, una canzone italiana, una canzone di un cantante che si chiama Zucchero Fornaciari, una canzone che si intitola Nuvola. Bene, auguro un fine settimana felice a tutte e tutti, con un bacio per mia moglie Sonia, ok? Zucchero per il nostro Adamo, Nuvola.

magia della radio, amici miei, la magia di questo strumento bellissimo che porta nelle vostre case le canzoni e che cambia pelle ogni tre minuti e mezzo, Sentite come cambia pelle adesso. David Bowie, Heroes.

0: Heroes con David Bowie, il grandissimo Duca Bianco, di eroi noi ne abbiamo avuti in questi giorni, tre in particolare finlandesi, questi tre subacquei che hanno veramente fatto il miracolo di riportare alle proprie famiglie questi sventurati sub che insomma si sono addentrati in profondità così, così veramente vaste da purtroppo lasciarci la vita. Quindi tre eroi sicuramente li abbiamo festeggiati, bravissimi questi tre sommozzatori finlandesi che hanno fatto veramente il miracolo di riportare alle proprie famiglie proprio questi sventurati italiani. Allora torniamo ai nostri amici a casa, sentiamo.
1: Buongiorno signor Piero Bel Tenebroso, stamattina vorrei fare tanti auguri di buon onomastico a mia cognata Rita e alle persone che portano questo bellissimo nome. Poi saluto Fiorella, Antonella, Luigina ed Elena che è a Palermo. È da un po' che non ci sentiamo, però io vi ascolto sempre. Un abbraccio grande e alla prossima. Ciao da Mary, ciao ciao.
0: E la canzone è questa. Can you feel my love?
2: I keep trying over and over again.
0: A cantare Matthew Fisher.

0: can't you feel my love? Baby, can't you feel my love? Eh sì. La nostra amica Mary pizzica le corde di Captain Cook, Ha rubato una canzone di Captain Cook per regalarvela stamattina qui al Gran Mattino. Fiorella ringrazia per la bellissima dedica, grazie. Beh, anche io devo dire, perché colgo l'occasione per ricordare a tutti quanti che questa sera alle 22 ci sarà nuovamente questo passaggio del capitano qui, ovviamente sulla rete, sulla diretta TikTok, tornerà l'appuntamento con Captain Cook e ascolteremo questa canzone, così come ascolteremo anche altri pezzi che ci sono piaciuti e continuano a piacerci. Chat Future, insomma, Chat Future torneranno anche stasera, lo dico a chi ha ascoltato questa trasmissione nei venerdì scorsi. Ecco, questo è il nostro sottofondo musicale molto molto romantico, devo dire. Stasera, va bene, dalle 22 a mezzanotte, diretta ovviamente su TikTok. E adesso una canzone italiana, una canzone che va ad accontentare e salutare una nostra amica che oggi festeggia proprio il suo onomastico. Si intitola Dimentica, Dimentica ed è un grande vecchio pezzo del 1977 tratto dall'album Ti amo di Umberto Tozzi.
1: Grida di operai.

0: Ogni giorno vi regaliamo i più grandi successi 70, 80, 90.
1: In diretta dal Play Studio, il Gran Mattino.
0: Presenta il DJ 80 e il bel tenebroso Piero Marcianò.

porta via. Siamo qua, siamo noi, siamo noi, siamo noi. Siamo noi, siamo qui in diretta con TikTok. Sull'FM adesso sta andando in onda la pubblicità, come al solito, insomma, come di consueto. Io prendo questi momenti per salutare tutte le amiche e tutti gli amici che sono su TikTok, che stanno seguendo la diretta video di questa nostra trasmissione. Bene, bene, bene, proseguiamo, dai. Abbiamo ancora mezz'ora da vivere, da condividere insieme con le canzoni, quelle belle, quelle che hanno segnato la nostra storia, la nostra vita, eh? E allora vi regalo E tu, Claudio Baglioni.

cosa farei se non ci fossi tu ad inventare questo amore. Canzone del 1974. Vi ricordate? Non so, per chi l'ha vissuto ovviamente, non parlo per i giovanissimi, non parlo ai giovanissimi, ma insomma c'è stato un periodo in cui c'era l'austerity in Italia e questa canzone, beh, era in classifica, era ai primi posti delle classifiche di vendita dei dischi in Italia. C'era questa consapevolezza in questa canzone di una nascita di un nuovo amore, insomma, un momento di intimità in un periodo storico dove non potevano viaggiare le automobili, insomma, non c'era benzina o comunque costava tantissimo, quindi questo periodo era veramente critico per l'Italia, che si innamorava invece attraverso la radio, attraverso i jukebox, attraverso le canzoni di questo artista. E dai piccoli gesti, amici miei, che nascono proprio le storie d'amore più belle, no? La tenerezza, la spensieratezza, magari il vissuto di andare in riva al mare, il mare che diventa uno specchio per i sentimenti di una coppia, insomma, che comincia ad amoreggiare. E questa era una canzone di quegli anni che proprio faceva crescere e nascere gli amori, soprattutto in riva al mare. Grandissimo, insomma, ho detto qualcosa di mio, va bene, legato a questa storia di questa canzone. Adesso invece facciamo una cosa, dai, siamo rientrati anche dalla pubblicità su Radio Skylab, quindi siamo in diretta anche in FM. Adesso voglio regalarvi una canzone che arriva 4 anni dopo questo grandissimo successo di Claudio Baglioni, una canzone che fa vibrare i ragazzi perché cominciano ad aprire le prime discoteche, quindi ci sono le prime luci stroboscopiche, le luci psichedeliche, arrivano le discoteche fantastiche, non ci sono più le balere ma proprio le discoteche anche nel nostro sud e comunque in tutta Italia, e arriva lei, questa ragazza che è mozzafiato, è bellissima, io oserei dire buona, va bene? 1978, lei si chiama D.D. Jackson, arriva dall'America e propone un pezzo da discoteca strepitoso, Automatic Lover.

0: Robot, il robot di Automatic Clover. E lei bellissima, Didi Jackson, qui nel nostro gran mattino. Insomma, va bene, un tuffo insomma nei ricordi in questi ultimi 7-8 minuti qui di trasmissione. Mica male, direi, mica male. Ciao Didi, alla prossima! E adesso torniamo invece alle nostre amiche. Ma va che c'è Graziella.
1: Buongiorno Piero, eccomi, ci sono sempre, non mi sono fatta sentire perché sono stata via in Svizzera a trovare la mia famiglia.
0: Brava.
1: Però eccomi qui, ci sono di nuovo, ciao ciao, baci baci, buon fine settimana.
0: Baci baci baci, ciao Graziella, ciao. Brava, ci vuole ogni tanto, bisogna staccare la spina. Assolutamente, e dedicarsi alla famiglia, c'è poco da fare. Brava la nostra amica, brava. Chi è che abbiamo? La nostra regia mi sta facendo cenni qui, stanno sventolando le bandiere. Cos'è che c'è? Ma perché mi state facendo tutti questi cenni? Fiato le trombe. Perché arriva il nostro.
2: Buongiorno Radio Attivation. Ciao Piero, Giovanni da Casarano.
0: Ciao Giovanni.
2: Piero, l'altra sera il Casarano Calcio ha rischiato a Rigamonti di fare un'impresa, una grande impresa, di ribaltare lo 0-3 in casa.
0: Ecco.
2: No. E dico ha rischiato perché potevamo farcela. Tu pensi che è finita 0-0, però pensa che il primo tempo abbiamo avuto due occasioni nitide. Abbiamo praticamente tenuto in mano tutta la partita fino ai 90 minuti e il secondo tempo potevamo ancora fare altri gol, due altri gol, e potevamo superare il turno con 4 reti, cosa incredibile se sarebbe successo tutto ciò. Niente, però tutto questo non toglie che è stata una grande annata calcistica il Casarano. Grande, spettacolare, grande, complimenti grande a tutti loro e complimenti al presidente, e il prossimo anno di nuovo ricalcheremo il campionato di Serie C. Piero, ti saluto, se possibile mi puoi mettere a omaggiare questa squadra del Casarano Calcio con una canzone, quella famosa canzone di Freddie Mercury, se c'è la possibilità.
0: Ma sì,
2: l'accettiamo ben volentieri. Ciao Piero, grazie, forza Casarano
0: sempre. Va bene, chiuderemo con We Are The Champion, perché in ogni caso sono campioni. Bravi, bravi ragazzi del Casarano, e un saluto veramente speciale a tutti i casaranesi, uno fra tutti il nostro Giovanni che abbiamo ascoltato, sempre pimpante, sempre veramente numero uno. Allora, voglio salutare un altro amico invece che è a Lecce, si chiama Adriano, ci ha lasciato un messaggio è arrivato Adriano, e ci ha richiesto anche una canzone che adesso andremo ad ascoltare insieme. Allora, il messaggio recita: buongiorno a tutti voi, buongiorno a voi tutti e buon caffè, nonché buon fine settimana. Cortesemente, potrei ascoltare Baciami di Britti? E allora, noi l'abbiamo trovata e te la regaliamo ovviamente. Alex Britti, Baciami, un saluto ad Adriano e a tutta Lecce.

Eh sì, tu che sai arricchire i giorni miei, baciami e portami a ballare. Grande canzone di Alex Britti, un saluto al nostro amico Adriano a Lecce. Le 11:48 minuti, che bello stare insieme qui al Gran Mattino. Peccato che non ci saremo lunedì prossimo, va bene? Purtroppo lunedì ci sarà un buco nel cuore, diciamo, come recitava una canzone bellissima di Riccardo Cocciante, un buco nel cuore, lunedì non ci sarà il Gran Mattino. Saluto Roberta, Robertina che è su TikTok. Ciao Roberta, piacere di rivederti, così come saluto anche un mio caro amico che insomma con il quale ho convissuto i primi anni di attività radiofonica e che si chiama Biagio. Allora Biagio mi ha scritto: ciao Piero, sempre il numero uno. Vabbè, ma detto da te che ovviamente hai vissuto anche i nostri percorsi storici iniziali alla radio, insomma devo dire che è un bel complimento. Grazie Biagio, un saluto ai tuoi radioascoltatori e ascoltatrici. E allora caro amico mio, per ricordare quegli anni, una canzone dei nostri giorni che recita queste parole nel titolo. Sai cos'è? Che noi in quegli anni volevamo solo essere felici.

Volevamo solo essere felici, sì, con il grande Gabbani, Allora, abbiamo ripercorso anche stamattina le emozioni, insomma, degli anni più belli, degli anni d'oro, anche della musica leggera, non solo italiana. Quella che sta per arrivare adesso è una canzone particolare. Sì, voi sapete, insomma, quanto questa trasmissione parla in qualche maniera, no? Ai sentimenti, al cuore, eccetera. Ma al cuore parla soprattutto un elemento del nostro corpo quando c'è un incontro. E cioè, vediamo sì, chi ci arriva. parlano gli occhi che rivelano la verità prima ancora delle parole, direi. Siete d'accordo? Allora, andiamo ad ascoltare una canzone del 1982 che è stata scritta da un grande compositore di nome Vladimir Kosma e che è diventata celebre perché è stata anche e soprattutto colonna sonora di un film cult di quell'anno, di quei primi anni 80. 1982, insomma, gli occhi che rivelano la verità assoluta. Questa colonna sonora la conoscete tutti. Andiamola ad ascoltare dal gruppo che ovviamente ce la presenta e che ha un nome che è riconoscibilissimo. Si chiamano Cook the Book.

sì, anche questa sarà una canzone da Captain Cook, quindi stasera dalle 22 in poi tutte queste bellissime canzoni, queste ballad, le rivivremo ancora insieme con la diretta TikTok dal vascello del capitano, quindi vi aspetto, va bene? Ok, detto questo, siamo alle 11:58 minuti, voglio salutare una mia cara amica che si chiama Stefania, che è arrivata un po' tardi stamattina e con tutte le richieste che ci sono ovviamente, purtroppo non riusciamo ad accontentarla con la sua Romeo e Giulietta. Pensate quanto è romantica Stefania, ha chiesto Romeo e Juliet dei Dire Straits, canzone che avrei tanto voluto ascoltare anche io, ma va bene, ci rifugeremo in questa richiesta sicuramente nella puntata di mercoledì. Non fare quelle facce così, perché purtroppo non ce la facciamo, no, che qui con gli emoji che arrivano sulla nostra chat, insomma, è tutto dire. Va bene, allora andiamo a chiudere con l'ultima canzone velocemente. Io voglio ringraziarvi intanto per questa bella compagnia anche stamattina, come sempre è un piacere stare con voi qui al Gran Mattino, da questo studio, dal Play Studio dal quale vi parlo, e noi torneremo insieme mercoledì, spero, mercoledì, va bene, dalle 10 a mezzogiorno, dico spero perché ancora in dubbio, ma dovremmo esserci, va bene, mercoledì, perché lunedì salta l'appuntamento con il Gran Mattino. Sta per scoccare mezzogiorno. Saluto Stefania e tutti quanti voi con una canzone che è un mito, si intitola We Are the Champion, noi siamo i campioni e lo saremo sempre se resteremo ovviamente uniti e continueremo così a vivere queste nostre emozioni alla radio dalle 10 a mezzogiorno il lunedì, mercoledì e venerdì. Ringrazio e saluto tutte le amiche e gli amici di Radio Skylab, come sempre tutti gli amici e le amiche che sono

0: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.
1: Sono le 12:10.
2: Radio Skylab, vera passione musicale.
3: Radio Skylab, trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Sta per tornare l'evento più atteso dell'anno. La festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite Haiduci.
2: Media partner ufficiale, Radio Skyline.
0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
3: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
4: Finalmente una radio diversa. Radio Skylab.

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore, e in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361.
1: Radio Skylab, più la senti e più ti piace.
2: La notte è più bella, si vive meglio.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene, dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend, la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Radio Skylab, la musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347-592-1191 347-66-33-414 Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Punto di contatto
2: Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, bentrovati da Paolo Franza. Bari, morì a 12 anni dopo l'intervento disposto in appello una nuova perizia sulla morte di Zarai. Il 19 settembre 2017 il decesso a Giovanni XXIII per una ipertermia maligna intervenuta subito dopo l'intervento per la riduzione di una frattura al femore. PNRR, Corte dei Conti, ritardi in Puglia e Basilicata, pagamenti ancora sotto il 40%, dubbi su chiusura a giugno, progetti finiti sotto il 50% nel centro e mezzogiorno. Giorno. Nel report della magistratura contabile, le due regioni tra quelle con minore avanzamento di spese e progetti completati. Crack Matarrese, iniziati gli interrogatori alla famiglia, una perizia per evitare gli arresti. L'inchiesta per bancarotta fraudolenta con 14 indagati, l'amministratore Mandurino, operazioni lecite, ho difeso l'azienda. Nel solo mese di gennaio 11 furti con spaccata nel negozio del centro, arrestato un 28enne già detenuto, i poliziotti si sono avvalsi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza per le indagini. Solo a gennaio avrebbe compiuto 11 spaccate, alcune nell'arco della stessa notte. Morì schiacciato dalla pala eolica al porto di Taranto, c'è la condanna per il datore di lavoro, il verdetto per la morte di Natalino Albano avvenuta ad aprile 2021 sulla banchina del quarto sporgente al porto. Condannato il 74enne Luciano Elpiano, all'epoca titolare del Perani Sud, dove lavorava Albano. A Vetrana, 18enne si toglie la vita sul caso l'ombra del body shaming, sequestrato lo smartphone. I genitori della ragazza cercano la verità, la procura di Taranto ha aperto un fascicolo d'indagine affidato al PM Francesco Sansobrino, al vaglio chat e contenuti multimediali. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana.

0: Official Radio Radio Skyland.
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
2: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Merisano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
1: Radio Skylab, solo le hit che conosci, solo le canzoni che ami.

0: più.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, l'apoteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica apoteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de L'Apoteca.
2: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
3: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
4: In novità di oggi.
3: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. L'auto che hai sempre desiderato con pezzi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Sono le 13:05.
2: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Oh.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare, sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi gold. Non

più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: musica preferita, quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. 3 giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System. Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab Melissano, area eventi, ingresso libero, evento tar-

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Punto di contatto.
3: Skylab News.
4: Ben trovati con l'informazione locale. Divampano le fiamme dentro Risparmio Casa, vigili del fuoco a lavoro per ore. Lo store inaugurato il 22 aprile si trova a breve distanza dall'ospedale di Copertino. Ignoti poco prima dell'una hanno rotto la vetrata d'ingresso e appiccato il rogo con liquido infiammabile. Danni ingenti. Locale cosparso di benzina, poi rogo colpito il bar dell'ospedale di Casarano. Il fatto è avvenuto poco prima dell'alba. Il tempestivo intervento del proprietario con un estintore ha evitato il disastro. Indagano i carabinieri, ma l'area è priva di telecamere. Violenta aggressione con tira pugni, spiccati i 4 DASP urbani per minorenni, fatti a maglia, il provvedimento vieta ai ragazzi fra i 15 e i 16 anni la frequentazione dei locali pubblici del centro nelle ore serali e notturne per i prossimi 18 mesi. 2 rimasero seriamente feriti. Ulivi produttivi nonostante xylella, un nuovo studio rafforza l'ipotesi della coesistenza. Dopo gli studi del 2021 e del 2024, la nuova ricerca sposta l'attenzione dietro la pianta. Nelle foglie trattate con il protocollo Nuovo Olivo sono state rilevate variazioni del profilo metabolico rispetto agli alberi non trattati. Finiti tutti i biglietti, Lecce in cerca della salvezza con 30.000 tifosi al suo fianco. Al netto della quota abbonamenti, le poche migliaia di italiani disponibili, compresi quelli per i posti a ridotta visibilità, sono andati a ruba nel giro di pochi minuti. È tutto a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
5: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.

L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
2: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita! Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
3: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
4: Radio Skylab, tutti successi Gold. La musica.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: Radio Skylab. Radio Skylab. Scegliamo con cura la migliore musica di tutti i tempi.

0: 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te. Diventa il protagonista della musica di Radio Skylab. Mandaci subito un messaggio o una nota vocale al 328 55 92 714 e richiedici tre canzoni che vuoi ascoltare senza interruzione. 3 per te. Tre canzoni che piacciono a te.
1: Sei accorta di me?

0: Nova Leas, forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas, ad Alessio in via Taviano, o visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stocca di 300 tavoli in acciaio di varie misure, in promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Official Radio Radio Skylab. Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Radio Skylab. Disco Music. Grandi successi. È questo il pomeriggio di Radio.

0: Sogni male?
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519. Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
1: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
2: Punto di contatto
3: Skylab News.
4: Le notizie dalla Puglia, bentrovati da Paolo Franza. Bari, morì a 12 anni dopo l'intervento disposto in appello una nuova perizia sulla morte di Zarai. Il 19 settembre 2017 il decesso a Giovanni XXIII per una ipertermia maligna intervenuta subito dopo l'intervento per la riduzione di una frattura al femore. PNRR, Corte dei Conti, ritardi in Puglia, Basilicata, pagamenti ancora sotto il 40%, dubbi su chiusura a giugno, progetti finiti sotto il 50% nel centro e mezzo giorno. Nel report della magistratura contabile, le due regioni tra quelle con minore avanzamento di spese e progetti completati. Crack Matarrese, iniziati gli interrogatori alla famiglia, una perizia per evitare gli arresti. L'inchiesta per bancarotta fraudolenta con 14 indagati, l'amministratore Mandurino, operazioni lecite, ho difeso l'azienda. Nel solo mese di gennaio 11 furti con spaccata nel negozio del centro, arrestato un 28enne già detenuto, i poliziotti si sono avvalsi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza per le indagini. Solo a gennaio avrebbe compiuto 11 spaccate, alcune nell'arco della stessa notte. Morì schiacciato dalla pala eolica al porto di Taranto, c'è la condanna per il datore di lavoro, il verdetto per la morte di Natalino Albano avvenuta ad aprile 2021 sulla banchina del quarto sporgente al porto. Condannato il 74enne Luciano Elpiano, all'epoca titolare del Perani Sud, dove lavorava Albano. A Vetrana, 18enne si toglie la vita sul caso l'ombra del body shaming, sequestrato lo smartphone. I genitori della ragazza cercano la verità, la procura di Taranto ha aperto un fascicolo di indagine affidato al PM Francesco Sansobrino, al vaglio chat e contenuti multimediali. È tutto, a più tardi.
2: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
1: Il disco lancio della settimana.

0: buon vento!
1: È il tuo momento. Richiedi la musica che ti piace al 328 55 92 714. Dedicati una canzone. Fallo subito. 328 55 92 714. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: buona domenica.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove. Fermati qui. E ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: sole senza alzarti mai.
1: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
2: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
3: I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Eccone uno.

Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di

0: tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Sono le 15:02.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: molto molto bene. Buon pomeriggio, buon venerdì.
1: Tutta la musica che c'è.
0: Un po' sparato, eh? Un po' sparato. Mi sono spaventato anch'io, giuro. Allora, buon pomeriggio da Mauro Lupo. È il fine settimana, venerdì 22 maggio 2026. Ultimo appuntamento della settimana. Tra poco vi dico anche che giornata mondiale.

0: Toto ad aprire l'appuntamento di oggi, ultimo della settimana con Hold Line. È il 22 di maggio e oggi è la giornata internazionale per la biodiversità, tema che approfondiremo magari nel corso dei nostri 120 minuti.
1: Sta per tornare l'evento più atteso dell'anno, la festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite, Haiduci.
2: Media partner ufficiale, Radio Skyline.
3: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos. Solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
4: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Liste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
0: Bisogna essere bravi anche a raccontare un amore che non si riesce a mettere alle spalle. Un amore che non si dimentica. Lo fa Sabore J, disco nuovo, arriva fresco fresco, yeah!

0: Your Love. A proposito della giornata per la mondiale della biodiversità, è stata istituita dalla Fondazione Mare Vivo, Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR e il National Biodiversity Future Center, che celebra proprio in questa data la giornata della biodiversità, addirittura a Roma con un evento speciale nella tenuta presidenziale di Castel Porziano. Insomma, è un tema abbastanza importante al quale dovremmo fare molta attenzione tutti quanti, cominciando da me per primo. Sempre bisogna metterci la faccia per primi, assolutamente. Allora, c'è un disco bello uscito lo scorso anno, mi sa, Levante, Aiello, si chiama Sentimentale.
1: Le cose dette male, non ti dovevo telefonare.

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro. Professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14. Radio.

0: Bobby Peace Your Love, Bee Gees, tra il 77 e il 78, successo mondiale grazie alla colonna sonora appunto della Febbre del Sabato Sera, della quale questa meravigliosa poesia faceva parte. Barry Gibb, l'unico dei tre fratelli ancora in vita, qualche apparizione ogni tanto, tiene ancora bene il palco, evidentemente ha conservato il falsetto a 79 anni, ben portato, insomma fisicamente sta anche messo bene, nel senso che insomma potrebbe reggere. Alla domanda perché non riportare live tutti questi successi, la risposta è stata molto semplice: perché Morris e Robin non ci sono più e non ci sono più i Bee Gees.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: punto di contatto. Skylab News.
1: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Ai domiciliari ma con stupefacenti e oltre un chilo e mezzo di esplosivo. 37enne finisce in carcere, la perquisizione a Cupertino dove la squadra mobile ha rinvenuto cocaina, hashish, marijuana, migliaia di euro in contanti, ordigni pirotecnici nell'abitazione dell'uomo. Il GIP Maritati ha convalidato l'arresto. Pane e stupefacenti, la procura presenta il conto, invoca 13 condanne, requisitoria davanti al giudice del Tribunale di Lecce Francesco Valente. Dal processo abbreviato al gruppo che avrebbe fatto affari con la droga soprattutto nel capoluogo salentino. Patenti rinnovate senza visite mediche e udienza per 102 automobilisti, due filoni di inchiesta, nel principale coinvolti un medico, scuole guida e agenzie di pratiche assicurative, nel secondo i conducenti dei veicoli. La procura ha chiesto l'archiviazione per questi ultimi. Vito Fazzi senza presidi medici, sotto accusa due dirigenti ASL, uno tiene l'abbreviato, l'altro va a processo. Udienza preliminare per gli imputati accusati di non aver dato esecuzione alla fornitura di presidi della società aggiudicataria della gara. Ennesima truffa del finto nipote, una 95enne derubata dei gioielli di famiglia, un'anziana di Spongano è stata depredata di beni per un valore ancora da quantificare dopo essere stata raggirata al telefono da un finto parente. Sull'episodio indagano i carabinieri per identificare i malviventi. È tutta più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
2: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Il disco rilancio.

0: rilancio della settimana, uno dei due dischi rilancio della settimana, immensamente, di Umberto Tozzi. È un 45 giri che è uscito, pensate, nel 1987, ma voi capite che suona come fosse un disco nuovo, piace come fosse uscito ieri. 328-5592-714 per segnalare la vostra preferita degli ultimi 50 anni. Dai, mettetevi in moto, forza!
1: Radio Skylab, più la senti, più ti

Allora, ce ne saranno sicuramente altre trasmissioni, ma quelle che mi vengono in mente, paragonabili ad Anima Mia, probabilmente Indietro Tutta e Quelli della Notte, per come era snodata, per come era composta, e poi per la novità di Fazio, che ebbe la capacità di portare, far prestare, insomma, Baglioni ad un progetto assolutamente impensabile sino a qualche anno prima, voglio dire, di questa, cioè Baglioni che canta Anima Mia, per dire, oppure Vengo Anch'io, No Tu No, insomma molto molto carina Anima Mia, magari si rifacesse, magari. Allora, ogni volta che sentiamo questa canzone il pensiero dove va? Al fatto che probabilmente potrebbero in qualche modo riavvicinarsi, ma da quello che leggo, e probabilmente sapete che voi, non succederà mai. Margarita, Mark

Allora, pensate ad una ragazza libera, bellissima con tutte le sue imperfezioni, una ragazza imprevedibile, assolutamente, lei lo è, ma assolutamente altrettanto indipendente. È o no il ritratto della Lamborghini?

0: io e il venerdì sono come un bambino in un negozio di dolciumi. Avete presente un bambino goloso? Cioè, con tutte queste uscite, io. Ah, mi rotolerei in mezzo a tutte queste cose nuove che ogni venerdì abbiamo. Tra le altre, ne abbiamo ancora altre da sentire. Da qui alle 17 c'è Bam Bambina di Elettra Lamborghini.
1: Da oggi Radio Skylab è anche sui dispositivi Echo Dot di Amazon. Chiedi Alexa, apri Radio Skylab Classic e avrai con te tutta la nostra musica e intrattenimento. Ma mi raccomando, non dimenticare di aggiungere Classic al nome della radio. Radio Skylab Classic. Chiedi

Fulminacci, Casomai, quanto l'abbiamo suonato, quanto l'abbiamo canticchiato, quanto ci ha fatto compagnia, quanto ancora ce ne farà, perché ha i numeri, ragazzi, eh? Signore e signori, il ragazzo ha i numeri.

0: signori, Mace con il feat featuring, se preferite, di Salmo e Cola Pesce. Piacevolissima, questa anche suonerà molto, nel corso della bella stagione, ormai alle porte ci siamo, il 22 maggio, ma dai, l'estate è proprio, io la intravedo, è dietro l'angolo. A proposito di tempo e situazioni così, bella ventilata, calda fortunatamente, ma bella ventilata. Va bene, sono le 4 del pomeriggio, buon venerdì belli!
1: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. A Taviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto. L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: ha raccontato in più di un'occasione la storia della fidanzata che lo prendeva in giro quando gli diceva che avrebbe fatto qualcosa di importante nella sua vita. Cioè, ma voi pensate come sta messa questa ragazza oggi? Alfa era bellissimissima.
1: Radio Skylab, i grandi successi di ieri diventano novità di oggi.
0: Beh, qui andiamo veramente proprio una spanna su. Ci saliamo di livello, andiamo veramente oltre l'emozionale, oltre le canzoni che arrivano dritte al cuore, all'anima, che fanno parte della nostra vita. Perché signori, qui parliamo di The Girl Is Mine, Michael Jackson, Paul McCartney.

0: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più Arracale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più Arracale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Disco Music, grandi successi. È questo il cocktail del pomeriggio di Radio Skylab.

Poesie clandestine, LDAH7, 16 e 18 minuti, buon pomeriggio, buon venerdì. Allora, parliamo adesso di, e poi siamo finiti nel vortice, l'ottavo album in studio di Annalisa Scarrone. Nel caso magari qualcuno si sia chiesto cosa suonava per la maggiore nell'estate del 2023,

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
1: Radio Skylab.

0: Shabba Lady Writer, Dire Straits nel pomeriggio di Skylab 16:30. Un po' di buoni consigli, informazioni e torniamo.
1: Nel 2024 e 2025 10

0: Official Radio Radio Skylab. Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Punto di contatto. Skylab EOS. EOS.
2: La provincia di Lecce continua a raccontare due storie che convivono nello stesso paesaggio, quella della straordinaria capacità di resistere e quella di una fragilità economica che si fa ogni anno più profonda. I numeri del lavoro, diffusi dalle ultime analisi socio-economiche, consegnano un quadro che merita lucida attenzione. Nel Salento aumentano gli occupati, quasi 295.000 nel 2025, eppure cresce anche il senso di precarietà che attraversa famiglie, giovani e imprese. Il motivo emerge con chiarezza: si lavora di più in termini numerici, meno in termini di qualità, stabilità e reddito. Il lavoro a tempo determinato continua ad avanzare, quello stabile arretra, mentre il part-time involontario e l'occupazione stagionale diventano la struttura portante di interi comparti economici. La nostra resta una provincia fortemente segnata dalla dipendenza del turismo e dei servizi stagionali. Il tasso di occupazione supera il 10%, più alto della media regionale, e quasi un contribuente su due dichiara meno di 15.000 euro l'anno. Dietro questi dati c'è un'intera generazione che continua a partire, spesso in silenzio, portando altrove competenze, formazione e futuro. Il punto centrale riguarda proprio la qualità del lavoro. Nel Salento il reddito medio da lavoro dipendente resta inferiore ai 19.000 euro annui, distante dai livelli nazionali. In molti casi il reddito da pensione finisce per equivalere a quello prodotto da un'occupazione stabile. Una fotografia che racconta salari bassi, scarsa produttività e difficoltà croniche nel creare sviluppo duraturo. Eppure questa terra conserva energie importanti. Crescono le competenze legate all'innovazione, aumentano le esperienze imprenditoriali giovanili, resiste una rete sociale che continua a fare della provincia di Lecce uno dei territori più vitali del Mezzogiorno. La sfida vera riguarda la capacità di trasformare il lavoro in una scelta di vita possibile, stabile e dignitosa. Il Salento oggi chiede questo: meno precarietà, più prospettiva. Perché una comunità continua a crescere soltanto quando i suoi giovani possono realmente scegliere di restare. Dal giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il super pomeriggio è tuo. Manda ora un messaggio con la musica da ascoltare al 328 55 92 714.
5: 328 55 92 714.
6: 76 anni compiuti questo mese, non tantissimi giorni fa, una leggenda del soul che ha saputo superare barriere riguardo a confini molto stretti, magari quando avremo più tempo vi racconterò. Comunque ha battuto tutte le barriere per ciò che lo riguarda, ha superato i confini generazionali, soprattutto quelli sociali, e a differenza di altri suoi colleghi che lo annunciano e non lo fanno mai, a 76 anni è ancora in piena attività e non ha nessuna intenzione di ritirarsi. Ha detto che suonerà e comporrà e produrrà musica fino a quando ne avrà la forza. E allora buon compleanno a Mr. Stevie Wonder.

0: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
1: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.

0: Buon pomeriggio Vale. Segnalato al 328-5592-714, ma stasera Marco Mengoni.
1: Radio Skyline. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skyline. Più la senti, più ti piace.

0: un album strepitoso del 1984. Questa è la title track di questo lavoro meraviglioso di Gino Vannelli, Black Hearts.
1: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

0: molto carino, molto molto molto. Il nuovo di Clara con il feat del ritrovato Sanjo. Tornato anche San Giovanni, insomma, prima uno stop, poi ha ripreso l'attività, poi si è rifermato, insomma, adesso pare stia caricato a pallettoni. Le ragazze, il nuovo di Clara, altro disco nuovo di questo venerdì a Skylab.
1: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.
2: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
3: Radio Skylab.
4: Disco music e classici internazionali. Il pomeriggio di Radio Skylab.

0: to walk. Dance, come on. Get down on it.
1: Come on in.
0: Get down on it.
1: If you really want it.
0: Get down on it.
2: Beh, Get Down On It è una sorta di stimolo a scatenarsi, a buttarsi nella mischia, insomma a darsi da fare, letteralmente, infatti proprio Get Down On It significa darsi da fare, cioè esorta, invita a lasciarsi andare e a smettere di stare fermi, farsi prendere dal ritmo invece di star lì a guardare. Nel gergo generale invece può essere letto come impegnarsi a fare qualcosa, a quagliare, insomma, in uno slang che ci appartiene molto molto di più. Cool Gang, Get Around It, 16:56, segna email a fine dell'ultimo appuntamento di settimana, ma se vi va lunedì fra le 15 e le 17 saremo ancora qui a raccontarci in 120 minuti 50 anni di grandi successi. Avremo anche occasione di vederci nel weekend, domenica 24 siamo in diretta da Parabita per la prima tappa del tour 2026 del Ridiamoci Sud, saremo in diretta da lì, un'occasione per incontrarci, vederci, vedere la brutta faccia dello zio Mauro, ma vi voglio bene, sappiate, è brutto, ma insomma buono, sono tenero, siamo come un... Com'era la cosa? Ah, il torrone, giusto, no? Duro, ma insomma morbido dentro, ecco, sono una roba più o meno simile. Lo zio Mauro vi vuole bene, è stato come sempre un privilegio stare qui con tutti quanti voi, continuate a seguire questa meravigliosa Hit Classic Radio, l'unica del grande Salento. Skylab, 50 anni di grandi successi. E questa era gratis, lo dico a beneficio del capo.

0: per tornare l'evento più atteso dell'anno. La festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite Haiduci.
1: Media partner ufficiale, Radio Skyline.
2: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
3: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive. Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
4: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
5: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
6: Sono le 17 e 2.

0: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
1: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab, Melissano, area eventi, ingresso libero, evento tardivo.

Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328-02-79-361. Solo il meglio del meglio lo ascolti su Radio Skylab, tutti successi Gold.

0: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigroup.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
2: Radio Skylab. Più la senti, più ti

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Ok, ah.
1: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
2: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità. Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
3: Punto di contatto.
4: Skylab EOS.
5: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Ai domiciliari ma con stupefacenti e oltre un chilo e mezzo di esplosivo. 37enne finisce in carcere, la perquisizione a Cupertino dove la squadra mobile ha rinvenuto cocaina, hashish, marijuana, migliaia di euro in contanti, ordigni pirotecnici nell'abitazione dell'uomo. Il GIP Maritati ha convalidato l'arresto. Pane e stupefacenti, la procura presenta il conto, invoca 13 condanne, requisitoria davanti al giudice del Tribunale di Lecce Francesco Valente. Dal processo abbreviato al gruppo che avrebbe fatto affari con la droga, soprattutto nel capoluogo salentino. Patenti rinnovate senza visite mediche e udienza per 102 automobilisti. Due filoni di inchiesta, nel principale coinvolti un medico, scuole guida e agenzie di pratiche assicurative. Nel secondo i conducenti dei veicoli. La procura ha chiesto l'archiviazione per questi ultimi. Vito Fazzi senza presidi medici, sotto accusa due dirigenti ASL. Uno tiene l'abbreviato, l'altro va a processo. Udienza preliminare per gli imputati accusati di non aver dato esecuzione alla fornitura di presidi della società aggiudicataria della gara. Ennesima truffa del finto nipote, una 95enne derubata dei gioielli di famiglia. Un'anziana di Spongano è stata depredata di beni per un valore ancora da quantificare dopo essere stata raggirata al telefono da un finto parente. Sull'episodio indagano i carabinieri per identificare i malviventi. È tutta più tardi.
3: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
6: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
2: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
7: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
2: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
7: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
8: Gli anni cambiano, ma le grandi canzoni restano. Radio Skylab, tutti successi gold. I'm not sure.

0: arriva in Salento il concorso nazionale Il Bellissimo e la Bellissima d'Italia, organizzato per la Regione Puglia dall'agente Roberto Bellè. Il 31 maggio 2026, presso il bar Caffetteria Valentino a Casarano, andrà in scena la bellezza. Presentano Bruno Conte, Lucio D'Ambrosio e Gaetana Fasano. Madrine della serata, Claudia 40 e Maria Antonietta Laurenza. Ospiti, Renato Zero Cover, Loredana Bertè Cover Voice, la cantante Giovanna Bruno e collaboratrice Erika Modonato.
1: Inizio spettacolo ore 20:30. Prenotazioni allo 0833 18 61 850.
2: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista. Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare, sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio, area mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Su Radio Skylab c'è solo una selezione, il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia, alle hit più famose dei nostri giorni.

0: cazzo?
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
2: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: 90.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Radio Scala.
5: I grandi successi del passato.
6: I grandi successi del passato
5: diventano
6: novità di oggi.
5: Radio Scala. Troppo bella.

0: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 0279 361.
1: Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grande

Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sport. In via Vittorio Emanuele III, 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto. La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive. Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519.
3: La tua musica preferita, quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Punto di contatto.
2: Skylab News.
3: Le notizie dalla Puglia, bentrovati da Paolo Franza. Bari morì a 12 anni dopo l'intervento disposto in appello una nuova perizia sulla morte di Zarai. Il 19 settembre 2017 il decesso a Giovanni XXIII per una ipertermia maligna intervenuta subito dopo l'intervento per la riduzione di una frattura al femore. PNRR, Corte dei Conti, ritardi in Puglia, Basilicata, pagamenti ancora sotto il 40%, dubbi su chiusura a giugno, progetti finiti sotto il 50% nel centro e mezzogiorno. Giorno nel report della magistratura contabile, le due regioni tra quelle con minore avanzamento di spese e progetti completati. Crack Matarrese, iniziati gli interrogatori, la famiglia una perizia per evitare gli arresti. L'inchiesta per bancarotta fraudolenta con 14 indagati, l'amministratore Mandurino, operazioni lecite, ho difeso l'azienda. Nel solo mese di gennaio 11 furti con spaccata nel negozio del centro, arrestato un 28enne già detenuto, i poliziotti si sono avvalsi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza per le indagini. Solo a gennaio avrebbe compiuto 11 spaccate, alcune nell'arco della stessa notte. Morì schiacciato dalla pala eolica al porto di Taranto, c'è la condanna per il datore di lavoro, il verdetto per la morte di Natalino Albano avvenuta ad aprile 2021 sulla banchina del quarto sporgente al porto. Condannato il 74enne Luciano Elpiano, all'epoca titolare del Perani Sud dove lavorava Albano. A Vetrana 18enne si toglie la vita sul caso l'ombra del body shaming, sequestrato lo smartphone. I genitori della ragazza cercano la verità, la procura di Taranto ha aperto un fascicolo di indagine affidato al PM Francesco Sansobrino, al vaglio chat e contenuti multimediali. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
4: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
5: Il disco lancio della settimana.

0: Official Radio Radio Skylab.
1: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
0: Radio Skylab, tutti successi Gold, la musica che non passa.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'era

0: per tornare l'evento più atteso dell'anno. La festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite Haiduci.
1: Media partner ufficiale, Radio Skyline.
2: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.
3: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Baguette Music Festival, settima edizione, torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System. Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Milissano, official radio, radio.

i più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab, bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia, casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
2: Sono le 19:02.

Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar. Non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.

quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.
2: In novità di oggi.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
2: Skylab Collection, le più belle

0: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
1: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
0: e oro puro fino a 134 euro al grammo.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 00 16. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Non puoi non conoscere la nostra musica. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
1: Punto di contatto. Skylab News.
2: La provincia di Lecce continua a raccontare due storie che convivono nello stesso paesaggio, quella della straordinaria capacità di resistere e quella di una fragilità economica che si fa ogni anno più profonda. I numeri del lavoro, diffusi dalle ultime analisi socio-economiche, consegnano un quadro che merita lucida attenzione. Nel Salento aumentano gli occupati, quasi 295.000 nel 2025, eppure cresce anche il senso di precarietà che attraversa famiglie, giovani e imprese. Il motivo emerge con chiarezza: si lavora di più in termini numerici, meno in termini di qualità, stabilità e reddito. Il lavoro a tempo determinato continua ad avanzare, quello stabile arretra, mentre il part-time involontario e l'occupazione stagionale diventano la struttura portante di interi comparti economici. La nostra resta una provincia fortemente segnata dalla dipendenza del turismo e dei servizi stagionali. Il tasso di occupazione supera il 10%, più alto della media regionale, e quasi un contribuente su due dichiara meno di 15.000 euro l'anno. Dietro questi dati c'è un'intera generazione che continua a partire, spesso in silenzio, portando altrove competenze, formazione e futuro. Il punto centrale riguarda proprio la qualità del lavoro. Nel Salento il reddito medio da lavoro dipendente resta inferiore ai 19.000 euro annui, distante dai livelli nazionali. In molti casi il reddito da pensione finisce per equivalere a quello prodotto da un'occupazione stabile. Una fotografia che racconta salari bassi, scarsa produttività e difficoltà croniche nel creare sviluppo duraturo. Eppure questa terra conserva energie importanti. Crescono le competenze legate all'innovazione, aumentano le esperienze imprenditoriali giovanili, resiste una rete sociale che continua a fare della provincia di Lecce uno dei territori più vitali del Mezzogiorno. La sfida vera riguarda la capacità di trasformare il lavoro in una scelta di vita possibile, stabile e dignitosa. Il Salento oggi chiede questo: meno precarietà, più prospettiva. Perché una comunità continua a crescere soltanto quando i suoi giovani possono realmente scegliere di restare. Dal giornale Il Gallo per Radio Skylab, Giuseppe Cerfeda.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco rilancio.

0: Mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi. Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
2: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in Contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e

0: chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più, una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda Agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: arriva in Salento il concorso nazionale Il Bellissimo e la Bellissima d'Italia, organizzato per la Regione Puglia dall'agente Roberto Bellè. Il 31 maggio 2026, presso il bar Caffetteria Valentino a Casarano, andrà in scena la bellezza. Presentano Bruno Conte, Lucio D'Ambrosio e Gaetana Fasano. Madrine della serata, Claudia 40 e Maria Antonietta Laurenza. Ospiti, Renato Zero Cover, Loredana Bertè Cover Voice, la cantante Giovanna Bruno e collaboratrice Erika Modonato.
1: Inizio spettacolo ore 20:30. Prenotazioni allo 0833 18 61 850.
0: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner. Trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melissano, in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
0: Skylab Collection. Ogni canzone è un ricordo della vita. Skylab Collection. 50 anni di grandi successi.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.

0: sono le 20:03.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.
1: Il circolo privato di Radio Skylab, per veri cultori musicali. Skylab Collection, 50.

0: Jones.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiamalo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Radio Skylab. Scegliamo con cura la migliore musica di tutti i tempi.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Alliste in via Montegrappa, angolo via 4 Novembre. Telefono 328 0279 361.
2: Skylab. Più la senti, più ti piace.

0: Official Radio Radio Skylab.
1: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
2: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati: Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
3: Per informazioni 320 82 15 519.
4: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi troppo bella.

0: punto di contatto.
1: Sky Lab News.
2: Ben trovati con l'informazione locale, in studio Paolo Franza. Ai domiciliari, ma con stupefacenti e oltre un chilo e mezzo di esplosivo. 37enne finisce in carcere, la perquisizione a Cupertino, dove la squadra mobile ha rinvenuto cocaina, hashish, marijuana, migliaia di euro in contanti, ordigni pirotecnici nell'abitazione dell'uomo. Il GIP Maritati ha convalidato l'arresto. Pane e stupefacenti, la procura presenta il conto, invoca 13 condanne requisitoria davanti al giudice del tribunale di Lecce Francesco Valente. Dal processo abbreviato al gruppo che avrebbe fatto affari con la droga soprattutto nel capoluogo salentino. Patenti rinnovate senza visite mediche e udienza per 102 automobilisti, due filoni di inchiesta, nel principale coinvolti un medico, scuole guida e agenzie di pratiche assicurative, nel secondo i conducenti dei veicoli. La procura ha chiesto l'archiviazione per questi ultimi. Vito Fazzi senza presidi medici, sotto accusa due dirigenti ASL, uno tiene l'abbreviato, l'altro va a processo, udienza preliminare per gli imputati accusati di non aver dato esecuzione alla fornitura di presidi della società aggiudicataria della gara. Ennesima truffa del finto nipote, una 95enne derubata dei gioielli di famiglia, un'anziana di Spongano è stata depredata di beni per un valore ancora da quantificare dopo essere stata raggirata al telefono da un finto parente. Sull'episodio indagano i carabinieri per identificare i malviventi. È tutto più tardi.
0: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
3: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
4: Il disco lancio della settimana.

50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Sta per tornare l'evento più atteso dell'anno. La festa in onore di San Sebastiano Martire, protettore della città di Racale. Dal 28 maggio al 2 giugno, a Racale, ci sarà un tripudio di concerti bandistici. Città di Lecce, Taviano e Racale. Le fantastiche e uniche luminarie, De Cagna. Giovedì 28 maggio, il coro dell'Arcidiocesi di Otranto presenta L'amore più grande. Lunedì 1 giugno, in piazza San Sebastiano, Antonio Amato Live Tour. Ospiti Alessandra Caiulo e Ninfa Giannuzzi. Martedì 2 giugno, direttamente dal Malè, 90 per una notte, con Sandro Toffi. Ospite, Haiduci.
3: Media partner ufficiale, Radio Skylab. Lasciati travolgere dalle melodie più belle di Radio Skylab. Skylab Collection, 50 anni di grandi successi.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Saviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250.

0: €50. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: Sono le 21 e 6 minuti.
0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano. Official Radio, Radio

0: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
1: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando. Radio Skylab. La musica che unisce le generazioni. Selezioniamo la musica più conosciuta dei nostri tempi per fartela ascoltare ogni giorno.

0: Next.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-74-85569 o 335-74-85570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini.

Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

le grandi hit degli ultimi decenni, emozioni vere e ritornelli indimenticabili. Se ami la grande musica, sei nel posto giusto. Radio Skylab, tutti i successi gold.

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Punto di contatto. Skylab EOS.
2: Le notizie dalla Puglia, bentrovati da Paolo Franza. Bari, morì a 12 anni dopo l'intervento disposto in appello una nuova perizia sulla morte di Zarai. Il 19 settembre 2017 il decesso a Giovanni XXIII per una ipertermia maligna intervenuta subito dopo l'intervento per la riduzione di una frattura al femore. PNRR, Corte dei Conti, ritardi in Puglia, Basilicata, pagamenti ancora sotto il 40%, dubbi su chiusura a giugno, progetti finiti sotto il 50% nel centro e mezzogiorno. Nel report della magistratura contabile, le due regioni tra quelle con minore avanzamento di spese e progetti completati. Crack Matarrese, iniziati gli interrogatori alla famiglia, una perizia per evitare gli arresti. L'inchiesta per bancarotta fraudolenta con 14 indagati, l'amministratore Mandurino, operazioni lecite, ho difeso l'azienda. Nel solo mese di gennaio 11 furti con spaccata nel negozio del centro, arrestato un 28enne già detenuto, i poliziotti si sono avvalsi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza per le indagini. Solo a gennaio avrebbe compiuto 11 spaccate, alcune nell'arco della stessa notte. Morì schiacciato dalla pala eolica al porto di Taranto, c'è la condanna per il datore di lavoro, il verdetto per la morte di Natalino Albano avvenuta ad aprile 2021 sulla banchina del quarto sporgente al porto. Condannato il 74enne Luciano Elpiano, all'epoca titolare del Perani Sud dove lavorava Albano. A Vetrana 18enne si toglie la vita sul caso l'ombra del body shaming, sequestrato lo smartphone. I genitori della ragazza cercano la verità, la procura di Taranto ha aperto un fascicolo di indagine affidato al PM Francesco Sansobrino, al vaglio chat e contenuti multimediali. È tutto, a più tardi.
1: Skylab News vi dà appuntamento al prossimo contatto.
0: Skylab News, direttore responsabile Paolo Franza.
3: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più, una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.

0: I want to talk about.
1: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349 143 1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
2: Su Radio Skylab c'è solo una selezione. Il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: arriva in Salento il concorso nazionale Il Bellissimo e la Bellissima d'Italia, organizzato per la Regione Puglia dall'agente Roberto Bellè. Il 31 maggio 2026, presso il bar Caffetteria Valentino a Casarano, andrà in scena la bellezza. Presentano Bruno Conte, Lucio D'Ambrosio e Gaetana Fasano. Madrine della serata, Claudia 40 e Maria Antonietta Laurenza. Ospiti, Renato Zero Cover, Loredana Bertè Cover Voice, la cantante Giovanna Bruno e collaboratrice Erika Modonato.
1: Inizio spettacolo ore 20:30. Prenotazioni allo 0833 18 61 850.
0: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Sono le 22 e un

0: Radio Skylab tutti i successi gold.
1: Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: un'estate perfetta. Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
1: Radio Skylab, più la senti, più ti

0: Radio Skylab, più la sento e più mi piace.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
1: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
2: Per informazioni 320 82 15 519. Radio Skylab, tutti successi Gold. La musica che non passa mai di moda, selezionata per te.

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it. La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Su Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Milissano, official radio Radio.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il disco lancio della settimana.

0: buon vento!
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Enel Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: La tua musica preferita? Quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti successi gold.

Radio Skylab c'è solo una selezione. Il meglio della musica di sempre. Dai grandi brani che hanno fatto la storia alle hit più famose dei nostri giorni.

I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 23 in punto.

0: la tua musica preferita, quella che non smetterai mai di cantare. Radio Skylab, tutti i successi gold.
1: L'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano in via dei Calzolai apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shanghan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano in via dei Calzolai. Nuova apertura Pezzuto Automotive.

0: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
0: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso. Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

E hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi.

0: l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.
1: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
0: La miglior musica italiana ed internazionale di sempre è qui, su Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.
1: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
0: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grande

l'auto che hai sempre desiderato con Pezzuto Automotive. A Casarano, in via dei Calzolai, apre un nuovo punto di riferimento per la tua mobilità. La nuova casa di Volkswagen, Audi, Peugeot, Citroën e Shangan. Un'esposizione completa per ogni tua esigenza. E per chi cerca la convenienza senza compromessi, usato selezionato chilometro zero e tutta la sicurezza dell'usato certificato Audi Prima Scelta Plus. A Casarano, in via dei Calzolai, nuova apertura Pezzuto Automotive.

Le hit che hanno segnato i tuoi momenti migliori, i brani che non hai mai smesso di cantare. Sono tutte qui, sempre. Radio Skylab, tutti i successi Gold.

0: Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: Ehi, Titi me pregunto si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi. Radio Skylab.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: 1:59.
1: Skylab, più la senti, più ti piace.

0: Tia Snake, Chip Ave Man, Latino Gang, Tiger.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.